0: America, America, America, cosa sarà la st'America? Le, il programma Marau e sue tradizioni italiane che scomincia un coi il giorno 19 di settembre del 2026. Allora, un abbraccio grande a tutti i nostri cari ascoltanti, l'ordine ritornata con color bella che ricorda 5 kg tornata in delio così a Mila. Allora, un abbraccione a tutti quei che sono di casa. Sabato passato il programma gravamo con quei lei al vivo. Ringraziamo a Giulia che è qua insieme con noi altri, la nostra regina italiana, e la voce della Lurdinha che è ritornata di Caxias.
1: Buonasera. Buonasera. Zera Pramosa, sì, di stare qua in vostra compagnia, perché della radio Alvorada se va ben distante. Do sì. Che de linha fino a Caxias, vera?
0: Sì, fino un peccato che è ritornata più vecchia.
1: Ah sì, grazie
0: più vecchia,
1: a Dio.
0: Da Caxias a fare 93 anni.
1: Ah, no, 83. 10 de piquetti.
0: Sì, ma te vivi fino a 93, no?
1: De più ancora.
0: Ah, de più ancora.
1: De più ancora, sì.
0: Ti ho dato 10 anni di più.
1: Ma che, sicuro che sa.
0: Sì, da che avevo mia il manico di quella ora lì, no?
1: No.
0: Abbiamo mia il manico, allora Dio è che
1: il
0: ga l'ha scritto, la ora e manda il tren verso la porta di Sorrento, che è un city,
1: ecco.
0: E non si ritorna più.
1: Ecco.
0: Bene, il nostro saluto a tutti, e allora l'ordine, come ho detto, è un color bel, che andava via Marelotta.
1: Sì, perché qua...
0: sì, dopo la Delcia e Coresta portare polenta, pan...
1: Di altre
0: robe anche. Neanche parliamo di altro. Rancio completo, oh Delsi. Delsi.
1: La zella mia fornecedora.
0: Certo, visto. Allora un abbraccio.
1: Grazie.
0: A Delsi Mar, a Ela, sua mamma Maria, suo papà.
1: E vado insieme a Ela della festa della donna.
0: Ah sì, sì, sì, da sogra del mio cugnà. Sì, sì, sì.
1: La tua sogra, carissima.
0: Sì, la Udila Girardello, che ha fatto 90 anni anche a Ela.
1: Bellezza, vera?
0: Sì. Allora sì, bellezza. Allora,

0: lavorata il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un strucco un grande a tutti quei che si devono ascoltarne e quei che va a ligare il radio adesso. E fino alle tre, noi saremo qua, devo fare il programma che voi altri tanto ricordi vi porta, vero?
1: Sì, bellezza. Allora, volevamo ringraziare il nostro grande amico Gabriel Tura,
0: sì,
1: della linea 20 Villa Maria.
0: Non so.
1: Sì, che lei è suo nonno, Gigio Tura, lei era fratello di
0: Abel.
1: De Abel.
0: Opa.
1: Allora dopo vuoi parlare un poco di più di altri. Mi ha mandato qua i ritratti del Gandamuccia dei libri là. Allora voglio ringraziare in nome della sua Vima e voglio ringraziare a tutti quei che hanno partecipato del grande disnar della festa italiana della sui mar. La sui Vima che ha fatto quella bella festa e voglio ringraziare a tutti i partecipanti di quell'altra società qua di Marau che era sui mar.
0: Ecco.
1: Che è stato più di 440 partecipanti.
0: Bellezza.
1: E la sui Marga aveva una grande partecipazione anche perché lei è una, qua di Marau, mia vera. E loro fai la trucca.
0: Sì.
1: Di quando che è una festa, la festa del porco, come dice.
0: Ah, del porco.
1: Sì, sì, sì. Sì. Bon, che ha dato feste a Villa Maria di 800 persone.
0: Gente.
1: Avanti della pandemia, sì.
0: Ah, sì, eh.
1: Il feaco si impienava quel salon parrocchiali. Grandi partecipanti della festa. Allora, dopo che sta assai, adesso l'uriga retomasta bella festa della sui Vima di Villa Maria. Allora, Gabriel Tura,
0: e lei è un dei coordinatori.
1: Sì, che ha coordinato la festa lì, lui e la sua equipe lì. Infine, allora, i ringrazia a tutti i partecipanti, a quelli che ha lavorato, a quelli che sono là a presidiare la sua festa, ma in speciale i partecipanti della sui mar qua di Marau.
0: Ecco.
1: Allora, grazie a te che mi hai ligato. Il suo papà Edi, tutti sappi, il aveva bel che radio ligato per non arrivare l'ora e non essere a casa sua ad ascoltare il programma.
0: E se manchesse luce?
1: Niente casa sua. Allora, sti anni che era i radio a piglia.
0: A piglia, sì.
1: A luce, un
0: tocchè andare a comprare là del Trentin, di festivo.
1: Sì, festivo Trentin, vendeva le piglie. Rai Ovac.
0: Ecco.
1: Sì. E c'è anche la netta Elena, per un abbraccio grande, alla Fioletta de Gabriel, che ha 6 anni, e il pupà di Edi, che lei, no, il pupà di
0: Gabriel,
1: che lei è Edi. E gli ha detto che al suo nonno l'era Luis Tura, e allora dopo il bisnonno l'era Sebastiano Tura.
0: Bellezza.
1: E stortaranono, gli ha detto, il tataranono, mio
0: nonno,
1: Giovanni Battista Tura, che
0: lei
1: è dall'Italia, e gli ha menato il fiol Sebastian insieme. E le sta professor il Sebastiano, allora per quella che si è
0: tanti libri la sua
1: libri,
0: casa
1: tanti libri, loro che ho detto che una sera vuoi andare a fare un filò e conosce questi libri e dopo lo convidiamo che venga qua al programma e facciamo
0: sì.
1: Un programma insieme per lui contare il libri desde l'anno del 1700.
0: Gente, non saremmo ancora nascesti.
1: 1700.
0: No, grazie carissimo.
1: Sti libri che parla allora della storia che mandava per insegnare la lingua
0: era
1: italiana.
0: La grammatica di lui?
1: Sì, del buon. Ora qua mi chiamo mandare un qua che si è scritto così, la lingua italiana, appunti.
0: Appunti, annotazioni.
1: Annotazione. Dopo che siete altri libri qua che mi chiamo mandare il ritratto si va a qua che sei la il prefazione un altro qua medesimo vediamo qua guarda i verbi che sei in questo libro allora come lui sta professore ha detto una muccia di libri
0: e le tenda pulito
1: sì che è un patrimonio
0: sicuro.
1: Allora mandare un grande abbraccio grande a Gabriel per avermi ligato qua per fare ringraziamento a tutti che partecipano là e saremo sempre insieme, mia vera.
0: Ecco.
1: Come se bel. E mi ricordo di allora che il nonno Gigio era fratello di Abel Tura.
0: Opa, Abel.
1: Il padre Francesco.
0: Di Francesco, di Tura. Luigi, sì, di tutti gli altri.
1: Sì, allora dirò così, che era un uomo gran giusto, giustissimo. Que era il Gabriel Picador de Carne. E mio papà aveva negoziato tante volte.
0: E carne?
1: Vendeva boi. E così da vacche, che era...
0: Tu papà vendeva per lui?
1: Sì.
0: E lui il carne lì?
1: Il carneava, lì dove che sia a casa, lì a Rente Rio Taquari, che ha fatto la replica, mia
0: sì, ma che sia anche la soghela.
1: Sì, il picador.
0: Picador,
1: il picador, picador. Che chiamava e... Rento, e aveva un soco, Rento sul picador, mia vera.
0: Sì.
1: E tagliava, era la carne, e tagliava la carne con la facca, quando arrivava sull'osso, aveva la manarina. Col manico curto e allora lei spaccava gli ossi di quella maniera lì.
0: E perché non che era mia la serra?
1: No, faghi a conta.
0: Che sia adesso, vera?
1: Faghi a conta che miei ricorsi di un coi. Ma lei era un uomo gran giusto. Gran giusto. Se ti vendei una vacca, te volevi restare con 10 kg di carne, te cobrava il prezzo che ti pagava il boi.
0: Ah sì?
1: Era mia, no, perché dopo che l'era telesoman, bon, mettiamo che fosse... un 5 conti al chilo un coi, 5 reali che lui paghea al chilo. Ti portai a casa 10 kg di carne te che paghi 5 reali al chilo. Ma sempre conta che la storia lì che gli ha detto che compagno che non era neanche un.
0: E allora?
1: Che era dopo, se si ricordasse, del Walter Porto anche che era,
0: sì,
1: che aveva soghe qua sulla città,
0: sì,
1: di Marau.
0: Qua, da Rente.
1: Si arrivava anche a Valdir Soso.
0: Anche.
1: Sì, avevo tanti anni e lavorava il padre Ilario sulla soghe anche.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, sì, sì. Dopo l'estate del Rigo, se non mi sbaglio, allora era la sorella di Valdir Soso che lavorava.
0: Vuoi dire che si lì della schiena,
1: sì,
0: vera?
1: Sì, suo pupà Angelin, era carniatore anche lui.
0: Anche lui.
1: Sempre... beh sì, allora un grande abbraccio a tutti quei che si ricordano un poco del passato, mia vera.
0: Sicuro.
1: Allora, dir così che sei bel a ricordarsi. Dopo che un par di omenaggi, a mandare un abbraccio alla Miriam, a mandare recado lì, che la si deve ascoltare. Grazie, Miriam.
0: Bellezza.
1: E dopo loro che avevamo un omenaggio là per fare lì a Sant'Antonio di Palma, lì, una persona di Ofarani.
0: E te che parlare di Tura, approfitto per ringraziare il nostro compagno Francesco, vero? Compagno, il nostro compagno di curso.
1: Di scuola. Scuola.
0: Di scuola. E grazie per il libro del suo
1: scritto
0: per lui. Scritto per lui, che
1: sì, una persona gran tanto cara, una persona di una sapienza grande, persona culta.
0: Molto, molto,
1: sì,
0: molto.
1: Sì. E Frei Luis Tura anche. Grande abbraccio, mi ha insegnato a cantare.
0: Sì.
1: Mi ha dato l'opportunità di cantare sul suo corale insieme con Valti, Gioventù Canta.
0: Mm-hmm.
1: Ora con grande ricordazione di questa famiglia, di queste persone. E allora sempre mi ricordo un giorno che parlava con... veniva a presentare il programma Andiamo su per la scala. Andiamo su per la scala lì.
0: Sì.
1: E ho incontrato Francesco Tura che veniva in zoo. E allora che mi parlava un pochettino, mi ha domandato un papà, che lui sempre capiva una cosita, una amicizia. Quando è morto mia mamma, che manda i pesami per la passaggio, mia vera, la famiglia. E loro hanno detto, Tura, com'è che stai in Brasilia? Gli ha detto, sto saindo della. Ma perché? Gli ha detto, a me criazione di mio papà non
0: permette
1: che mi lavori di quella maniera lì. Allora, le parole di persone giuste. Tura, sempre va avanti con la maniera che te che sta imparata degli insegnamenti di tuo papà, di tua mamma, di tuo nonno, che sempre te sarai con le considerazioni più grandi che può succedere della tua vita.
0: E è stato di anniversario, ha fatto 83.
1: 83?
0: 83 o 4?
1: Sì.
0: Così
1: te. Bellezza, allora famiglia Tura, un grande abbraccio, specialmente a Gabriel, che con cui siamo a parlare di questa famiglia. Bellezza. Andiamo avanti con altre due canzoni che canta Le Mondine un'altra volta. Viene a cantare La Bionda Mora, La Bionda e la Mora e la famiglia dei Goboni. Ascoltiamo.

0: Nella tua Radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma di tutti i sabbi, Marau e sue tradizioni italiane, che arrivai 38 anni nel mese passato, mia vera. Dici il giorno.
1: Pensa.
0: Dici il giorno del mese passato. Che è data il programma.
1: Ah, giorno 21.
0: Vito, 21 di agosto del 2000. No, sta cominciando 1988. Allora manca ancora 2 anni per arrivare a 40 anni. Ormai mi ha detto lei arrende ai 40.
1: Lei ha perso tanti cavetti in questo tragitto,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, caro di Dio, e sono diventato bianco anche a me, con la testa bianca.
1: È vero?
0: Con sbiancai i cavetti anche a me. I 73 anni mi avvenissi per niente. No?
1: Grazie a Dio che siamo vivi, né?
0: Sì, perché che siamo vivi ancora.
1: Che siamo vivi, perché tanti altri compagni nostri e belli che andati.
0: Belli partisti, partisti. Beh, facciamo allora qua la propaganda.
1: Sì, ecco,
0: della Camera Trattori, no, del supermercato Passalà, è il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, sì, di generi alimentizi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo a ora e solo a sogo e le meglio carne. Conferire che l'isola Rua Primo de Maio, città de Marau. Il mercato che fa miracoli, pochi soldi te compri tanto. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, adesso allora con la specialità in operazione dei denocci. Allora le fa l'isola ospedale Cristo Redentore. E l'attendimento delle consulte le sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento allora sulla settimana, lunedì e mercoledì, l'attende della mattina al mezzogiorno. Dobbia e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati, ora con l'agendamento al 3342 9426 o 9400, parlare con la segretaria. Equipete sopra avviso, che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas o il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera Trattori, la revenda di trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vende e la truca, e anche la ciappa in consignazione, la ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferire allora che adesso che c'è officina meccanica, allora lì sulla Camera Trattori, lavorando allora con un meccanico che con l'esperienza di più di 13 anni di officina, che lei è la agromeccanica Pradella sulla Camera Trattori, allora il nostro grande amico João, il meccanico, e la Vanessa allora
1: Pradella,
0: le Pradella,
1: ecco,
0: Somarea Zepasa, e allora la Suparona, la Vanessa, sempre là insieme. Là, dopo mezzogiorno la aiutare, servizio lavoro di meccanica in generale dei trattori, con revisione dei trattori, riforma dei motori e riforma in generale dei trattori di tutte le marche.
1: Bellezza.
0: Adesso la agromeccanica Pradella, di João Pradella, il Joãozinho, del giovane, usato di 30 e pochi anni. Sì.
1: E allora Camera, resta il nome Camera per l'altra attività.
0: L'attività è là sulla Camera Trattori, sì, e il predio è là sulla Camera Trattori. Allora, usato giovane, il pesa 18 kg.
1: Forse.
0: Sì, cada gamba.
1: Ecco.
0: Un abbraccio a Joãozinho.
1: Che sia benvenuto anche nel nostro programma, né? Vera, perché lui anche patrocina.
0: Sì,
1: e che i clienti.
0: Capi successo, mia vera, è anche la preferenza.
1: Confianza,
0: E confianza anche.
1: Confianza, perché se c'era. Se aveva prima, adesso ancora.
0: Sì, continua fando il medesimo lavoro con la medesima confianza, trasparenza, quando tocca fare qualche cosa, che si pia tutto così, le porte grandi e verte, che quel che va là a domandare lavoro possa accompagnare lavoro.
1: Ecco,
0: niente
1: di cose. Bellezza.
0: Bellezza. Andiamo avanti allora a Camera Trattori, lì sulla via perimetrale oeste, numero 1553, il telefono è 3342 4778 di linea, il cellulare è 999 710697, l'indirizzo di buoni prezzi, buoni negozi, la sede davanti al posto Sander, e la sede firma conveniata col Banco del Brasile e anche col Sicredi, la sede rappresentante della recapatora de Penei Boa Vista, la sede con la Industrial Becker, allora oferecendo roçadeira, carete basculante, carete granelleri, allora de tutte le grandezze, de pesi, de peso, allora con la Becker, il piede pato, una infinidade di implementi allora che questa fabbrica con più di 70 anni da lavorare sul lavoro dell'agronegozio. La industriale Incomagri, ora con distributore di adubo organico liquido di 4.000 litri a pronta entrega, misuratore di ração di 500 kg e anche distributore di urea. La JF, la Camarghense, la Marchesan Tattoo, loro con i perfuratori di solo a pronta entrega e anche distributore di calcario, cama di aviario, loro con a stera di 80 cm per meglio fare distribuzione dei prodotti che la fa la semena. Lasciatori di legna della marca Decomac, un motore elettrico di 3 CV e anche col paradico idraulico del trattore. Ricarcabine per tutte le marche dei trattori. E safe e pulverizzatori nuovi Aghia. 3342-4778 è il telefono della Camera Trattori qua de Marau.
1: E del supermercato Passalà Parancoi, Gese carne bovina alcatra con osso corte Passalà, R$ 52,99 ao quilo. Preços que vou relatar todos no clube, certo? Carne bovina quarto com osso corte Passalà, R$ 31,99 ao quilo. Linguiça suína toscana, R$ 16,99 ao quilo. Cerveja Polar, 473 ml, R$ 3,99. Então, máximo de 5 fardos por CPF. E refrigerante Coca-Cola 2 litros por R$ 9,49, no máximo 8 unidades por CPF. E no Hortido, Hortigrangeiro, Hortifrutas e Cucitavia, batata inglesa rosa e branca, R$ 4,99 ao quilo. Maçã Fuji, R$ 13,99 ao quilo. Mamão Formosa, R$ 7,49. Abacaxi Pérola, R$ 7,99 a unidade. Brócolis, R$ 4,99 a unidade. Ovos vermelhos Extra Verona, R$ 7,89 a dúzia. Preços no clube, gente.
0: Beleza, Varga, mandemos um grande abraço à Daiane Grando. Ô, Daiane, um abração grande a ti, para com a sua pupá, Benildo. Ele deu far 71 anos. Allora, o gafato ou o vafarli? Allora, um abraço grande de toda a família, lá da sua esposa Zenaide, la Zepagoto, e Fioi, Daniel e Daiane, la Nora Rosi, il dendro Juan Augusto e i neti Vinicius e Laise. Ora è di stare lì a Sant'Antonio Palma.
1: Ah,
0: e
1: Palma.
0: E di organizzare un costellone per commemorare casa sua, allora la festa del nono, nono Benildo.
1: Ah, sì,
0: Benildo Grando, bellezza.
1: Allora che non piova perché Costellon tocca essere...
0: No, ma mette dentro sotto
1: un quarto.
0: Sì, un quarto.
1: In cucina no, vero?
0: No, orca menta, neanche in cantina. È pericolo. Allora un abbraccio grande a Mila. Allora 71 anni di Benildo Grando, lì di Sant'Antonio Palma. Daiane, un abbraccio grande di nostra compagnera grande. Dopo voi leggere che siamo con convinti che la era la gamandà che viene persone della Italia in visita qua al Rio Grande do Sul e anche allora lì a Gentil, Sant'Antonio Palma. Vara qua, sui anni di 1875 a 1890, sul Rio Grande do Sul io venivo sorrento di più di 100.000 camponesi della Italia.
1: Eh sì, visti.
0: Sì, allora leggeva un articolo questa settimana.
1: Sì.
0: E allora contava questa storia. Allora faghi a conta quanti italiani che si venissero qua in Brasile, in America. In America come i libri là di Gabriel.
1: Sì.
0: Quel gala, Gabriel Tura. Che è molto caro di conoscere sì, perché c'è tante cose importanti. Della epoca,
1: sicura, sicuro. Guidea che gas svodal Italia, era per venire fuori?
0: Va da svodano, ma chi che venisse fuori
1: Tanti?
0: Tanti, sì, faga conto, dopo che sta gente che sta a Rio de Janeiro, São Paulo, sull'Argentina.
1: Sì, Argentina anche.
0: Argentina, mia vera. Allora, le che anche adesso te puoi vedere che tutti i migranti che venissero qua in Brasile, sì, mi pare, gli haitiani, i
1: venezuelani, tanti posti,
0: cubani.
1: E anche quanti gauchi che sono andati al Paranà, Santa Catarina, sì, perché
0: Mato
1: là
0: Grosso,
1: che Mato Grosso che ha
0: Mato
1: fatto
0: Grosso,
1: quel sorriso.
0: Città di sorriso. Sì, perché ha detto così che quando arrivai i primi là ai Gataca nettar le terre, ha detto qua sol da riso.
1: Allora,
0: e di questa parola adesso.
1: Ah, vinesto il nome.
0: Sì, vinesto.
1: Sorriso.
0: De, sorriso.
1: Ah, sì, eh.
0: Allora, solo riso, gli diceva qua. Va a piantare qua, viene solo riso.
1: Invece.
0: Vinesto fuori la città, sorriso.
1: Ecco.
0: Sì, allora è una città con un sviluppo grandissimo. E la mia tanto vecchia.
1: No, dove erano? Perché loro sono andati di qua per...
0: Sì, sì, per colonizzare.
1: Colonizzare
0: il Mato Grosso,
1: ecco,
0: questo posto lì. Allora, un abbraccio grande a mio fratello, Valmor, la Laura, a mio fiosso, loro che sei qua a Marau, che se venissi di Mato Grosso. Allora...
1: Spazio?
0: Sì, venissi a fare la festa del nono... Ernesto Bourguignon, che ha fatto 90 anni,
1: sì,
0: vorrei di fare la festa con lui,
1: di
0: festeggiare la festa di Ernesto Bourguignon,
1: cui
0: sono 90 anni anche lui.
1: Sicuro.
0: E anche voi fare un omaggio alla Laura Balbinot, con cui loro fa la festa di 15 anni là sulla casa dei eventi, la casa camera ristorante, casa dei eventi, loro con cui c'è la festa della Fiola del Nego. Balbinotti,
1: ecco.
0: Lei ha appellito Nego.
1: Ecco. Allora adesso che parli, che ha fatto sarà di Ufarani Genair Dal Moro.
0: Ah sì, conosco.
1: Ha fatto anni di sua sorella, la Zenir, ha mandato nome a mensagem per omenagearla. Sicuramente tutta la famiglia e anche noi altri la saludemo. E giorno coi 19 di Ufarani la donna Oracelia Arnold, nostra compagna di crochè, grande compagna. Un saluto grande a ela, felicità, la se vinesta di star qua, Marau la vinesta di fora.
0: E a Polonia?
1: No, di qua del Brasile stesso.
0: E Arnovi.
1: Arnovi, strano. E professor Alcides, loro tutta sua famiglia, anche lui farà anni giorno 26. Un struco un grande, felicità a lui.
0: Ora, viva la nostra America, il castello di Mirabel, per omenaggiare tutte queste persone che abbiamo parlato, e il nostro grande... amico Benildo, allora sono 61 anni che io devo fare la festa là, il costelão.
1: Sarà che va a tendere anche a lui il costelão per non bruciarlo?
0: No, lui, gli altri, io tendo, perché io devo fare gli anni lui.
1: Ma forse una uccida, va bene,
0: sì, sì, sì, bellezza. Allora, Daiane, grazie, certo. Abbraccio.

0: qua per la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un strucon per Elisabetta che la Galigà, che i nipoti Arthur, Enzo, Matheus e Emily, vuol salutare la nonna Rosa Chimento che la zedriu far anni. Un strucon anche de noantri del programma per queste persone che fa anni, vera?
1: Sì, del buon. Vara con un grande abbraccio alla Iglae Pagotto, il quale adesso con Catafora manda un invito lì. Ora il gruppo Trevisani nel mondo di Sant'Antonio in Palma,
0: sì.
1: Il giorno 27 del 9 va a ricevere la comitiva lì, il presidente senador Franco Conte, il vicepresidente Mario Algeo e di altri integranti là della Italia che viene qua a visitare Rio Grande do Sul, in speciale ora Sant'Antonio in Palma, e va a recepcionarli sul 7G lì di Gentil.
0: Sì.
1: Allora 7G Velia Tapera di Gentil. Alla sera, allora domenica di sera, sarà la grande recepzione di queste persone
0: dell'Italia.
1: Il presidente senador Franco Conte, vicepresidente Mario Algeo e di altri integranti allora della Italia che viene in visita alla regione qua, sul Rio Grande do Sul,
0: ecco.
1: Caxias, Bento Gonçalves e così via. Allora, il nostro grande abbraccio dell'invito, allora ha invitato il gruppo Cinque Amici, ma posso mica confermare ancora perché allora in questa settimana mi go compromesso con la salute. Allora vedremo come la viene fuori.
0: E anche con la festa della nonna?
1: Ah sì, domenica che viene, ma là è di mezzogiorno, allora quella,
0: ah, sì.
1: E là è a sera.
0: Ah,
1: allora
0: sì.
1: Stesso alla Iglae Pagotto, un grande abbraccio, alla Diane, lì che allora che il nonno Benildo le dio fare gli anni un coi. Guarda, okay. Diane, l'era ben scritto, le prime parole l'era le dio fare gli anni un coi, e mica sol ciapade de un tocco in sola. Gol esisto, è un coi di far 71 anni di
0: bellezza.
1: Vita. Ora un abbraccio grande e che il costellone, il gadito di.
0: Si piano ponto?
1: Che il si piano del ponte di ingrasciare o bigode. Allora là a Sant'Antonio in Palma domani,
0: ecco.
1: Con la festa di Benildo. Un abbraccio a tutti. Domani a grande festa sulla comunità di San Francesco, qua sulla città
0: del municipio di Marau.
1: De Marau. Sì, allora. Che vediamo qua, qui che è più bello che l'almoço, domani alle 10:30, l'ora messa, in ora a San Francesco, e che il giorno 4 di ottobre è il giorno di San Francesco, allora gli fa la festa là del suo padroero, la verità. Allora, di mezzogiorno, churrasco, coppa e cosina, dopo mezzogiorno che si ballo col Tio Ennio e seu teclado. Ostrega! È strano, lo conosco mia. Bellezza, allora un grande abbraccio lì a Ulisses Meneguzzi che mi ha portato l'invito e mandare un grande abbraccio grande al Ciano, il fiore di Ulisses Meneguzzi.
0: E Ulisses Meneguzzi sarà di Farani il giorno 22.
1: Vito, no. Vito, il mega neanche ha detto niente. Adesso
0: sì, portarmi
1: l'invito e gli ha detto che il Ciano, tutti i sabbi, il da radio liga se mette la in banda sentando la carrega e là che ascolta il programma intero.
0: Allora,
1: un abbraccio grande alla sua mamma Oliva, alla sua sorella Carina e là dopo anche il netto, il dendro là, allora a tutti là un grande abbraccio grande e mi pare che ci hanno le festero de onra di San Francesco.
0: Bellezza.
1: E t'ho visto. Oh Ciano, un abbraccio grande a te. Grazie per essere tutti sabbi insieme con noi altri.
0: Ecco, allora parliamo di anniversario. Giorno 20, allora la Belica Iraciti Bola di Cesaro.
1: Belica?
0: No, di Belica.
1: Ah, sì, sì. E la fiola di... No.
0: Iraciti la Parona.
1: La Parona di Alberi.
0: Di
1: Alberi.
0: Il suo appellido...
1: Il Bili e la Belica, sì.
0: Il Bili e la Belica, sì. Per quella che mi chiamo, sì, la di,
1: sì,
0: Belica.
1: Sì.
0: E giorno 22, 21, allora Ernesto Albino Bordignon.
1: Sì, sì, devo fare 90 anni.
0: 90 anni. E allora Ulisses Meneguzzi, manco che 90, allora giorno 22. Anche Anisilde Bavaresco, la Neiva Rebecca, Iura Curtis, anche giorno 22, la Lourdes Barbosa, Lisandro Bach, Dorildes de Fati, guarda quanta gente quadril far anni.
1: É bom.
0: É, beleza, Laura.
1: Allora, Iura, adesso fai anni novi, perché ho una muccia de cavei, che tu visto.
0: É, perché nasceste de novo.
1: É, sì. Se ganha sentar em cima na carótola, a cenoura, porque ele chupa tudo e raízes em testa. Está nosso prefeito, quando a cidade de
0: Maranhão. Era?
1: Um abraço grande a ti, a tua parona, a tua fioia, a tua mama, a serilora tutti da família.
0: Tutti.
1: Um abraço. Bem, nós escutamos duas canções, qual allora que é Chiareto su quel monte e El Mato Trivelin. Allora, il gruppo Sonata canta e suona insieme con noi altri. Le due e due minuti. La temperatura se la quanta? 18 gradi la temperatura qua sulla città di Marau. Allora che se pioveta, così sta sgossete. Gappe grissi adesso. Allora,
0: ma un vento che...
1: Freddo.
0: Freddo, freddo.
1: È ancora inverno.
0: E mi ricavi stati tutti per mai.
1: Tutti bianchi che c'è pa' brina cascia per quella. Beleza, andiamo avanti col programma. Allora, Chiaretto su quel monte e il Mato Trivelin. Canta e suona gruppo Sonata.

0: Bem contada aquela história ali. Grande abraço a Dolores Vans Pertile e a Sofiol, Lorivaldo, a Suzane, a Nora, Luiz Henrique, o neto, lá de San Caetano. Um abraço grande, Dolores, e a ti, Lorivaldo, Lora Grácia, para o presente que também quer portar em esta semana. Agora está contente, adesso vou de più compromisso ancora de andar a catarte lá. E cataranca la tua mamma Dolores. Abraccio a nostro grande amico lì di San Caetano, anche Gentil Grando.
1: Ecco.
0: Capì parla niente dei canchi che mole i can la guida, si se ga fermai.
1: Guida che sì. Forse li ga copai tutti.
0: No, no, mia copai, per mio
1: copai. No, ma delle volte.
0: Sì, muore da fame. Allora al nonno Piero Pressi, 84 anni, il giorno 14 di questo mese. Allora, io voglio omenaggiarlo, l'Adelaide, Isele, che la sua parola Pressi, Adelar e Marli. Allora, l'Adelar è il fiolo, la Marli è la Nora, Enrique, Agnelli e Thais, allora, Ise, i neti. Io voglio parabenizzare il nonno Piero Pressi, che il giorno 14 ha fatto 84 anni di vita. Allora,
1: bellezza.
0: Il nostro grande abbraccio, il nostro saluto, e che possa vivere così con pace insieme con la famiglia. Alla Valeria Timbola Pesini, sua mamma di
1: Valeriano.
0: Valeriano, che ha fatto 81 anni il giorno 9 di questo mese. Alla Vera Marca, la Lara insieme. E che ha fatto il costelão, la festa del costelão, domenica passata.
1: Bellezza.
0: Allora, era paese che l'altra domenica la maniera massa freddo.
1: Sì, freddo, sì.
0: Allora, un abbraccio grande al Valeriano, al Volmar, Valmor, Valdesir, la Vanisse, la Valdirene, i Dendri, Lenore, i Netti. E la gente sta là, Santa Barbara.
1: Ela sì.
0: Il nostro
1: sempre,
0: grande abbraccio a
1: sempre
0: donna Valeria.
1: La
0: sì, una persona grande, tanto cara. E la sé fiola del pobre nonno Orlando Timbola. E quanti ricordi di nonno Orlando, che aveva la Granja Real.
1: Ah, eh?
0: Questi anni sì. Ora i fiori al Edair, un abbraccio anche a quel, a nostro grande amico lì, ora il Gilmar. Gilmar, la Rose, la Aline, la nonna là, che è insieme là. Allora, la sua mamma della Rose, un abbraccio grande a tutti lì di San Sebastián di Vistalegre e anche di San João dos Lamezones. Ai miei compari, ai nostri compari, la Eliane
1: sì.
0: E anche Pisolato.
1: Il suo nome, tuo sì. Compare.
0: Il mio compare? Allora adesso se foi, se Nilson.
1: Nilson,
0: meu compadre. E com auto novo adesso?
1: Ah, sim?
0: Sí? Vou comprar lá auto novo.
1: Que bom. Que bom.
0: Parabéns.
1: Se merita. Para...
0: Mas tanto. E atendendo a nona Rosa, sua mama, na multa de anos lá. E fim da sua vida. Allora, al Nilson, a Eliane, um abração grande. A sua mama, a Eliane lá. Nonna Dalmoro,
1: eccolo,
0: un abbraccio grande a tutti, ma in speciale ora i compari là.
1: Un strucco grande a Donna Durildes, che la ne ascolta sempre.
0: Ah, sì.
1: E la vuole omenaggiare suo nipote, Bruno Nardi.
0: Ah, sì, il Bruninho.
1: Il Bruninho che fa anni ancora.
0: Non sa dirlo. Mm-hmm. Oh, Bruninho, un grande abbraccio. Lavorava sul scrittorio Rigo. Un tosato così da una sapienza grande.
1: Proprio,
0: ma bisogna che ti venga una intelligenza grande proprio. Allora, parabéns alla nonna, parabéns alla mamma, parabéns al papà che è motorista, il viaggia. I nonni là, mia vera.
1: Sì.
0: E anche al Bruninho.
1: Al Bruninho. Anche al Luciano, che è il dendero di Darcy Bordignon, che ha fatto anni il giorno 17. Vou mandar um estrucão. É dendro de Darcy Bordignon.
0: Vito, família Bordignon, al Chico Bordignon.
1: Ecco.
0: Sou pupá dela e la mama, lá minha velha, sou pupá dela, nossa prefeita. Allora, que é família Bordignon Caluri, lá de São Paulo do Gramado.
1: Ecco.
0: Um abraço grande a tutti gli altri lá.
1: Ecco, estrucão anche alla Deolina de Constantin Rodemo, la música que te quero mandar. Estrucão grande, felicità, para la família tutta, hein?

0: cabeça. Agora,
1: anche per Giuseppe, nostro amico, che mi porta sempre dei suoi prodotti là del suo orto, il fa un orto grande.
0: Che tu visto? Isaías Orsato.
1: Orsato,
0: Isaías. Ora sull'ospedale San Lucas, un po' che anticamente era
1: Providenza.
0: Providenzia. Allora il gradito, tutti i sabbi, mi coca tassa stamattina a camera, che tutti i sabbi mi sono insieme con Valci ascoltando il programma.
1: Ah, sì,
0: che bellezza, allora un abbraccio grande, Isaías.
1: A Donna Lourdes, sì, e a Sofiola,
0: sì,
1: per tutti.
0: Allora, è tanto bello, quando si è seccata con le persone, chi è nostri ascoltanti al sabato, mia vera. Allora si resta contenti, si resta.
1: È un obiettivo meglio ancora per continuare fando il nostro programma.
0: Sì, sì, allora... finché abbiamo la permissione della direzione, e se si aggrada così, bellezza, e se no, morto il mulch, spacca il martelletto.
1: Ecco.
0: Bellezza, allora, il Freire Noro, un grande abbraccio, al Mauro, nostro il gerente generale qua della radio, alla Anna Lucia, direzione di contenuto,
1: sì,
0: e a tutta l'equipe che lavora, la Giulia qua insieme con noi, anche il Dudu,
1: che
0: abbiamo la... la colga un coi.
1: Anzi, per quella che non l'è, sì, mia qua.
0: Sì, ma siamo passati a lavorare il sabato intero e la notte intera.
1: Ah, sì.
0: La notte intera roncava. Roncava. Sì.
1: E felicitiamo al nostro nuovo, come che si dice, chef dei cappuccini.
0: Ah, sì, Dominelli.
1: Maraoense. Sì. Trentin,
0: Trentin è il provinciale.
1: Il provinciale, maraoense.
0: Sì, padre cappuccino.
1: Maraoense.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora...
0: Dominelli, è il vigario, allora è vicepresidente...
1: della Ordine dei Cappuccini.
0: Di Cappuccini.
1: Allora,
0: bellezza. Ho visto Marao, è la sola persona così che è di grande espressione. Provinciale, mia vera.
1: Pensa.
0: Non mi ricordo più il nome del Trentin adesso.
1: Irineo?
0: Ah, Irineo proprio, Irineo. Un abbraccio grande alla tua famiglia intera. Restai così da ben esplosioni.
1: Ma
0: per
1: sì,
0: avere
1: no.
0: Il fratello provinciale.
1: Di Cappuccini del Rio Grande do Sul.
0: Sì, allora...
1: E anche felicitare Frei Dominelli,
0: sì,
1: da Luz.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Baita, un commentario di oggi.
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: E che sia anche un frate nuovo, il padre Bruno, giovane.
1: Sì, Bruno.
0: Ben giovane. Sono andato a messa a Gramadinho, la grande festa della sua padroiera domenica passata, grande festona.
1: Buh, sì.
0: Festona grossa proprio, grande. E gli ha pregato la messa là. Ma lei è bravo di pregare la messa anche a lui. Frate giovane. Frei Bruno, sono mio il soprannome, ma mi ha piaciuto. Bom, non ti qua abbiamo un'equipe così sta.
1: Buona.
0: Bellissima. Tutti, sì. Tutti e bravi.
1: È vero.
0: Tutti. Così sta. Allora, amabile Maria Valdir Anzolin e il piccolo navio, anche Valdir Anzolin, che canta e suona insieme con noi altri, quando lei è le 2:17, 18 gradi la temperatura, il tempo smusona su, nugolo, freddo e... con la sua piovetta, la sua sgossa di piova.
1: E parlando di Anzolin, lei è stato omenaggiato, sì, da poco tempo qua.
0: Mese passato sulla Camera dei Vereadori, là di Caxias do Sul, come un cittadino caxiense. Allora,
1: ecco.
0: Il nostro riconoscimento di più di 60 anni di professione di cantore, difensore della cultura italiana.
1: Allora,
0: E così sta via. È bello vedere questi omenaggi di queste persone che tanto fa... perché la nostra cultura la si pia mia desmentegata.
1: Sicura.
0: Adesso in novembre c'è l'incontro di radialiste un altro anno,
1: Gesù
0: la rente di banda Porto Alegre, su banda lì, e anche allora a tutti i difensori del nostro italiano,
1: ecco,
0: lingua co-ufficiale qua sul,
1: adesso sì,
0: Rio Grande do Sul.
1: Adesso nessuno può mettere in cadea qui che parla italiano, perché una volta...
0: di Dio, cara di Dio, tempo di Getúlio Vargas, è stata... Beh, parliamo dopo. Amabile Maria, il piccolo navio, Valdir Anzolin canta e suona insieme con noi altri. Un abbraccio a tutti, le 2:18.

0: N'altra volta saludemo quei che ha fatto anni che se Drew Farani, tipo Darcy Bourdion, Bruno Bruninho, la Neiva Schichelero che domanda musica, la Deolina e poi tutti gli altri che ha domandato, la Adriana che offerece per Giuseppe Orsato e per la Marli Orsato, lui che sta qua a Taquari.
1: Taquari, che bellezza, famiglia Orsato, là nostro grande abbraccio.
0: Che stai da rente al rio, vero?
1: Sì, lì che è una muccia di Orsati lì attorno al rio.
0: Che vada di non negarsi, mia come Nanetto se ga negare la terra santa.
1: È pericolo. Sti anni che c'era anche il figà di Bisa, l'era Orsato che stia lì a l'era del Sar che andava solo lì a San Caetano.
0: Ah sì,
1: Loro raccontava sempre una storia. Che il suo appellido l'era Figà de Bisa, il suo parona la sera partera.
0: Opa!
1: Sì, la venisse anche alla casa a attendere la mamma, là non so a qual parto che le sta. E mi ricordo mia più il nome, ma la sera partera, la donna de Figà de Bisa. Allora, perché ho detto che un dì l'era Rossando che lì, che se la rente lì a to parente Menegussi.
0: Sì.
1: Che deve stare.
0: Ande lì, sai, la casa di Anna.
1: Sì, là, dei nonni Menegussi, là dell'epoca. Là. Era di un Rossarso. L'epoca che trava sotto se le capoeirade, il matto e così via.
0: Sì, tu che è rossar.
1: Sì, tu che è rossar per fare le rosse. E ciò, diciamo, becca una bisa velenosa, non so se era una giralacca, una quatiara, o che si piazza. E il gadito è adesso fa o che? Ma il suo nonno che ha insegnato che bisogna copare la bisa, cavare il figà e mangiare il figà. E ciò lui ciappa, copa sta bisa verde che ha panza. E che mangia il figà, ah, ma Dio certo, detto che neanche ha fatto
0: il rimedio,
1: neanche andare al dottore, neanche uno. E loro raccontava sempre che la storia lì, loro l'appellido suo
0: è stato figà
1: de Bisa.
0: Gente malgabio coraio.
1: Ma fa che a conta?
0: Prima per coparla.
1: Sì, e dopo che aveva britola, in scarsella, per quella che il gà. Cava fuori il figà che mangiava, allora sta pilità di figà di bisa.
0: Senza davvero cucinarlo?
1: Ma che cucinarlo? Cruo no, caro Dio? Fagga a conta. E allora il gavea un fiol che cantava su radio, sul programma della Radio Alvorada. Era Mandolin, l'appellido di un, e quell'altro non mi ricordo più, ma cantava pulito.
0: Il programma di Minella?
1: Qua della Radio Alvorada. Veniva a cantare, allora era che aveva un radio, era sotto la mamma di Sifioi, che era partera,
0: hai
1: un radio a piglia, sempre si portava di lì un radio, quella che aveva i fiori che cantava
0: su
1: radio. Allora erano le storie delle partere di antigamente.
0: Pensa.
1: E ricordi ciò quando si malava una donna, le diceva le comare, parli a mia che la sera gravida.
0: No, parli. Vada
1: alla comare, la semala il mese che viene.
0: E allora c'è la gallina?
1: Sì, allora le fea la quarantina, le fea, le donne. E allora metteva le galline in caponara, anche le se spurgarse fuori.
0: Sicuro?
1: Dopo occupava una gallina e le fava il brodo, le bagnava, beveva il brodo.
0: Tutti i giorni?
1: Tutti i giorni, 40 dì.
0: Gente.
1: Fagga conta.
0: E la carne che mangiava?
1: No, che mangiava era l'uomo che lo lavorava in rossa. E la mamma allora sempre solo che dava latte a deciuciare il tattino, allora beveva il brodo con la suppa fatta.
0: L'idea di che veniva tanto latte?
1: Sì.
0: Sarà che veniva proprio?
1: Beveva, sì, beveva sia di senocio, anche se non era latte.
0: Sì,
1: ora
0: sì.
1: Era per le mamme. Ci andiamo a comare là che la sega malata che ha un tattino. Allora c'era una sporta che portava una gallina, un gal, un chilo di zucchero, o riso, un panetto di pan, e allora le andava là, le andava, le cantava sto tattino, oh, ma comare, guarda che bel, che bel. Dopo di repente andai a casa e le ho catea mia bella e diceva, ciò comare, ma che bruttino. Il fior di a comare là, dove sono meglio né il pupà né la mamma.
0: Gente.
1: E comare c'era anche a fufuchere, certo.
0: Conta. Nonna Rosa Chinento, sarà che l'ha garrato così tanto a ella, le nonne che va.
1: Ma sti anni le partere, poco andavo all'ospedale a guadagnare sti tattini.
0: Sì, resti a casa, sì, perché le donne le
1: guadagnava a casa, allora andai a partera a tenderla. E va, signor, ste mamme, dopo resti a tutte la stragate su. fare a conta là che cascava solo a bexiga.
0: Tanto.
1: Perché de tanti
0: sforzi.
1: Sforzi.
0: Sforzi.
1: E anche fiori.
0: E tanti, sì, perché le restea in colonia fin della ora di restare.
1: Era donna che andava a arare. E veniva a casa a casa e guadagnava il fiore,
0: e
1: saltava
0: pronto.
1: Fuori. Sì, fa che conta a rar con i buoi.
0: Un succhio e veniva fuori.
1: Sì, che tocchia, cari di Dio, che tocchia. Guarda, se queste mamme sono mie in cielo.
0: Nessuno piva.
1: No.
0: Te sai che la zia, tua zia Catarina, andava alla casa a dargli bagno
1: a Marlo
0: perché lui le gambe lunghe, tre. Distanti.
1: Allora erano sgambilone allora?
0: Sì, immaginati sì, 51 centimetri. Che
1: così era quasi più grande che te allora?
0: Sicuro?
1: Fagli a conta?
0: Sì, sicuro.
1: Veniva con i piedi allora sua, alla gola di Arcavecchio. No, solo
0: le gambe lunghe, mai grossa le gambe, senza.
1: Sgambilone allora, sgambilone.
0: E allora
1: grande abbraccio, Marlo.
0: Tenerlo.
1: Era mia facile.
0: Ecco.
1: La gatta adesso di più di 1000 parti. La chiamavi Sofioi.
0: Senza.
1: Quante donne che dopo le veniva là con questi tosatai grandi, guarda questo qua, stati a tendere il parto, guarda il mio fiore, gli abbracciava, gli dava un struccone, di guarda, ti si veniva solo la vita, amico visto, ti veniva il mondo.
0: E ella non gabbiò neanche
1: era soltera?
0: Era soltera, sì, ma era neanche un.
1: Sì, sì. E dopo il finale della vita la gà patio tanto. Nel 1976 la sei morta. Allora fai a conta le partere che le andava in volta e sti anni era a cavallo o se no con aragna andava torsa partera e andava con cavallo e minava un altro via con la palleredine e motor la partera e veniva a tendere sti parti casa ste pure mamme non che sera garaffa termica non che sera fogon a gas non che sera geladera lo che era bagnero,
0: no.
1: Lo che era patente,
0: lo che era neanche fralde,
1: ma che
0: descartabile.
1: I panesei era dei ninsoi vecchi, li tagliava e dopo li metteva sulla rosata a sbianchirli. Con l'annil dopo allora com'è che gli limpava pulito
0: era
1: di bombasina
0: sì.
1: Che era poi che il tergal che è tutto differente
0: ma non daria neanche
1: no e allora quante tribulazioni che ha fatto queste mamme pensa bene anche con 13-14 fiori piccinini e queste mamme arrivare a sera a rincurarli tutti c'è una calierata di polenta
0: non bastea e quando non bastea
1: sì alla mattina un'altra e così ta via guarda che un coise se un coise se cheixa la sua vita pensando la epoca passata
0: sì,
1: si fa peccare
0: se sa che adesso anche è difficile per certe persone
1: sì,
0: ma quel tempo era una privazione di tutto
1: pochi soldi perché gli vendeva cicherata dei porchi o se no quando gli piantava il formento se sobrava il formento gli vendeva un po' di sacchi di formento o il miglio adoperava per ingrondare questi porchi e deu qualche poco di formaggio, galline, ovi
0: e non che c'era
1: o qui che piantava allora le patate pignoi dell'epoca di pignoi
0: anche
1: a vendere quei e cari poi se facile di
0: provvidenziare questi magnari al manco
1: sì, deve al mercato tocca comprare l'olio buon
0: a
1: passare che sono la mandola della mamma per passare che sono il bernicolo dei tattini allora gli aveva una gase se no un panesel piccinin sto bernicolo in tutto in rolla su era ligami era con spago e finché il caglio vasò dopo l'ora l'era tratto c'era le lende mi aveva tratto lo sorrio perché so l'acqua corrente che lo portasse via per che fosse buona sorte
0: ecco
1: con cose differenti io in te terra e fa di altre cose. Gente, gente, gente, quante cose che sarei di parlare. Bene, andiamo avanti allora con altre due canzoni qua cantate allora per il, vediamo qua, America che nós fizemos, Reginella Campagnola e Sulla città di Montebello. Olha, sim, comerciais, sim, que é a hora. Beleza, Júlia. Sim.
2: Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.

0: Fate la tua alvorada, il tuo programma Amarau e sue tradizioni italiane. Un saluto alla nonna Teresinha Maria Longo dal Moro. 99 anni, giorno 9
1: del mese. Ah, sì.
0: Giorno 9 del mese 9 e 99.
1: Sì.
0: Sta a Santa Barbara.
1: Sì, fa proprio con la muccia di anni.
0: Vero?
1: Anche a conto un anno per cento.
0: Bellezza.
1: Un abbraccio allora a tutti questi, i nostri ascoltanti, e saper con questa età lì la grazia di Dio.
0: E giorno 28 allora la nostra professora Maura Farani, ma non la farà mia adesso 99 anni.
1: No, può essere 99 il numero delle scarpe.
0: Neanche tanto.
1: Sì, allora vada qua, fermo la propaganda della Camera Trattori.
0: Sì.
1: No, prima cominciamo col supermercato Passalà. Supermercato Passalà è il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, dei generi alimentissimi, latati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora, solo a soghe e le meglio carne. Conferirle lì sulla Rua Primo de Maio, città di Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi te compri tanto. Dottor Mario Marcio Mesomo. Mario, che era Mario Rigo, che era antigamente. Questo è Marcio Mesomo. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista, traumatologista, e adesso con la specialità in operazione dei denoci. Allora, le operazioni le fa sull'ospedale Cristo Redentore e l'attendimento delle consulte le sul MOT, Marà, ortopedia e traumatologia. Agenda di attendimento allora delle sue consulte della settimana, allora lunedì e mercoledì l'attende della mattina e il mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati, allora al 3342 9426 o 9400, ligare là e farla parlare con la segretaria e agendare. Equipe di sopravviso, sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Camera trattori, la revenda dei trattori, safe, implementi, nuovi e seminovi, la compra, la vendita, la trucca e anche la ciapa in consignazione. Paga prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferire che c'è allora anche l'officina meccanica, che è la Agromeccanica Pradella, per il nostro grande amico João, il meccanico lì, con più di 13 anni di esperienza sul ramo di officina. Allora, meccanica Pradella con lavoro in generale di meccanica, riforma generale dei trattori, revisione, riforma dei motori e anche revisione e riforma dei trattori di tutte le marche. Allora lei con João Pradella e anche la sua parona, la Vanessa, che l'aiuta là. Camera Trattori, allora sempre vendendo il meglio per tutti i suoi freghesi. Un abbraccio grande a tutti i freghesi che prestigia allora la Camera Trattori qua della città di Marau. La sera rappresentante delle, aspetta che fermo allora, i prodotti che c'è a venda, usati e nuovi, implementi, che c'è i distribuidori di urea nuovi, la marca IPB, con dupla ação e anche simples. Pé de pato di 5 gare della marca São José, aradi, 3 dischi di 28, 3 dischi di 26 e 4 dischi di 28, tutti marca Jean, revisati e pintati. Un arado de quadro della Massey Ferguson, 3 dischi di 26, la plantadeira di 2 linee semeato, la PL2000, pulverizzatore usato 600 litri in Comagri, pulverizzatore usato 800 litri della marca Jato con il barramento di 18 metri, tutto elettrico idraulico, plantadeira di 5 linee EDA riformata, un mulin col motore elettrico di 12 SV, comandi usati seminovi della marca Valmet e Massey Ferguson, due pennelli con aro montati 12-4-24, 12 dischi usati de grade di 22 polegate, boni, dischi boni, par grade, un motore usato di 3 cilindri, anno 1977, 8 dischi di semeadera, ora quei turbo, seminovi, pesi traseri e dianteri della marca Ford, Valmet, Massey Ferguson e John Deere. E se anche a venda una plantadeira usata a 7 linee marca Max, un generatore di luce seminovo, un conjunto di lamina marca Tattoo, e debulhadori de milho della marca Mesel, ora pronta entrega, terceiri ponti novi della marca Decomac, conjunto de toldo e paralama della marca Massey Ferguson, un conjunto con bomba e reservatorio e comando duplo per concha, due adaptadori per concha della marca Acopler, e due grade, ora de 28 dischi, una è Becker di 18 polegate, anno 2018, seminove, e un'altra grade è Stara di 28 dischi di 20 polegate, grade si sta in buon stato.
0: Un strucco a Genor Bassani, che giorno 24 fissata di Farani, il papà della nostra presidente, anche Genuino Pisato, e un saluto allora a Valdemar Basi da Constantin Rodema, a musica che gli ha domandato, e anche a Pardar Sibordignon, l'altra musica che ha sollecitato.
1: Beleza, allora le rodemo subito.
0: Ah, va, sì, perché vuoi dire che è quasi
1: il tempo
0: ora.
1: Va, che manca 10 minuti per finire il programma. Allora, Val Sugana, a Valdemar Basi, e il vecchio Trivelin.
0: Per omenaggiare Dar Sibordignon.
1: Beleza, allora tutti e due che puoi ascoltare le musiche che ha domandato. Ascoltiamo.

0: è la tua Radio Alvorada 107.7 FM che deve arrivare il fil della polenta, il gadito del programma italiano. La fine, guarda che manca 3 minutini. Sì, 2 minutini. Fermo l'ora. Ciao.
1: Ringraziamo a tutti i voatri che si stati fedeli a ascoltarne, a quei che Zedriu Farani e commemorar meglio ancora. Parabéns, felicità e vi aspettiamo sabato che viene, se Dio vuole.
0: Sì, alla Giulia, il nostro grande abbraccio, il nostro Dudu, un grande abbraccio, che il mio potesse venire qua. E a tutti che, se Dio, ascoltare il programma italiano. Ciao, ciao, fin sabato che viene, resta lì, funicoli.
1: E se avvi qualche storia da contare, puoi passare, sì, non anche con te.
0: Sì, sì, sì. Può essere. Allora, fine del programma italiani, tutti buona gente, un abbraccio a tutti, ciao ciao!
1: Vero, vero, vero.